e abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara.

ossessione, un po' per vera vocazione, un passo di ossessione. E sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature.